0: ori yin o ni buru ayi o ni pa yin re
1: ami
0: omo o ni ku fun yin
1: ami orisa olorun
0: eh ni fowo gbomo se o
1: ami
0: eh mari nkan eh ni yawore
1: ami
0: eni ti o re eh ni tawon ewon ewoja
1: ami ori wo pa
0: a je kori nkan seyin o ni dise
1: ami kori
0: nkan won ni le olenu se
1: ami
0: emi so ni gbe owo
1: ami
0: abere omo le
1: ami
0: o ni tele oko e
1: ami
0: ni re lo je kaye
1: wa o ni te
0: ami o ni faisan lo gba
1: ami aye atorun la mi e
0: omo ologo re o ni wo
1: ami
2: ami oro re lo je ka ma wa olo
0: ami la nso
2: olorun
0: ko ba se sami
2: o ma sami olorun lo se o o ba so pe ami olorun
0: o ba se sami ka yero le lojutu
2: ami ori wa ami rin ajo ami ati waye ami ati gbaye ami ati pada ami gogo e ami
0: oluwa fun mi lowo
1: ami
2: ati serere
0: fun mi ni alaafia
1: ami
0: fun mi ni emi gigun